negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

positivo. Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Domani sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Domani sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: scaricato la nuova app di Belle Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutto.

domanda corretta, ma c'è qualcuno in questa mattinata meravigliosa? Buon forno un ca a tutti quanti da Elisa. Dai che ci siamo, belli carichi in questo mercoledì, tanti andranno in ferie per la settimana di Ferragosto e noi li accompagniamo, ma vi accompagniamo anche la prossima settimana, mica vado in vacanza io, lasciamo solo Paolo Zippo in vacanza. E allora siamo pronti per partire con l'argomento di oggi, siamo pronti per parlare e iniziare la mattinata in bellezza. Belen Rodriguez, che ha conquistato un po' i social, sapete, lei è molto brava a cantare, una showgirl potremmo dire completa a 360 gradi, ha fatto due esibizioni musicali molto apprezzate sui social e ha riscosso tantissimo successo, è stato un momento karaoke nella sua casa di Albarella, diciamo così. Quante volte vi capita di cantare, magari in macchina, magari mentre state ascoltando Radio Belle Monella, sotto la doccia, mentre fate le pulizie, mentre lavorate, canta che ti passa, no? Si dice. E allora facciamo così, visto che siamo in vista della notte anche tutta da cantare di Radio Belle Monella, organizziamo un bel karaoke della nostra radio. Tutti voi dovete cantare una canzone. Che canzone portate per il karaoke, la serata karaoke di Radio Belle Monella? 393 7366 170 per raccontarmelo. Adesso ci penso pure io, intanto un

0: Wireless, qui su Radio Belle Modella. Allora, c'è qualcuno che ci vuole far sapere che c'è anche questa mattina?
1: Ciao Elisa, io ci sono.
0: Bravo.
1: Anche se comunque fa caldo, ma teniamo botta.
0: Sì.
1: Buon lavoro, buona giornata, un abbraccio.
0: Anche a te una buona giornata. Allora, stiamo parlando di questa notizia, perché Rodriguez ha conquistato i social con due esibizioni musicali. Lei canta molto bene, lo sappiamo, ha anche partecipato come ospite, no, al Festival di Sanremo, non nell'ultima edizione, anche in edizioni passate, dove ha cantato alcune canzoni, ha una voce davvero molto molto bella. E era nella sua casa, è nella sua casa probabilmente ancora ad Albarella a fare un po' di vacanza, e ha interpretato due brani, Malo e Disfruto, chiaramente in brasiliano, in lingua spagnola, e i fan hanno riempito i social di complimenti, hanno sottolineato la bravura, le qualità vocali di questa showgirl argentina. È stato un momento karaoke, e allora facciamo anche noi questa mattina il nostro momento karaoke. Organizziamo il karaoke più grande del mondo, il karaoke di Radio Belle Monella con i nostri ascoltatori. Che canzone portate ai karaoke così di primo mattino? 393 736 170. Lui gioca facile, eh?
2: Buongiorno.
0: Eccolo.
2: Buongiorno
0: qua.
2: Un can.
0: Sì, la nostra sigla potrebbe essere una bella idea, ma ci sono un sacco di altre canzoni. Che ne dite di una magari di Vasco Rossi, piuttosto che una di Ligabue, una di Rocco Hunt, di Anna, di Marco Mengoni? Organizziamo questa mattina il karaoke di Radio Belle Monella. Siamo tutti più canterini. Che canzone portate a questo karaoke?

0: sia puntualizzare anche le fregnacce che possono capitare. Chiaramente Belen ha cantato in spagnolo Malo di Bebe e poi Disfruto di Carla Morrison, due successi, due canzoni di qualche anno fa. È stata bravissima, ha ricevuto un sacco di complimenti e quindi abbiamo detto, come lei si è data al karaoke in casa sua, noi lo facciamo solitamente, non lo so, sotto la doccia, in macchina, quando partono le canzoni, mentre facciamo le pulizie, mentre facciamo qualche lavoretto, anche per farci passare un pochino il tempo. E allora oggi organizziamo di prima mattina il karaoke di Radio Belle Monella. Che canzone portate a questo karaoke? Senti lui che bella voce.
1: Buongiorno Monelli, io porterei il canzone, il Potta, io porterei il karaoke, la canzone Io voglio vivere ma sulla pelle mia, io voglio amare e farmi male, voglio morire di te.
0: Ma che bravo, veramente! C'è una carica pazzesca in questa mattinata. Lei invece con qualche licenza poetica, ma gliela concediamo.
2: Mancano 30 giorni alle mie ferie, ci penso dalla mattina fino al tramonto. Mi mancano come l'aria, mancano come l'aria.
0: Queste sudate ferie. Allora organizziamo il karaoke di Radio Belle Monella, anche se primo mattino ci svegliamo bene. Che canzone portate? Potete anche cantarla come stanno facendo loro al 393 7366170.
3: Radio Belle Monella.

0: karaoke. Antonello Venditti con Dalla Pelle al Cuore. Stiamo organizzando di prima mattina, ci stiamo svegliando a suon di musica e con le vostre voci organizziamo il karaoke di Radio Bella e Monella. Che canzone portate, che canzone cantate? 393 7366 170. Mi piglio un caffè anche perché ho dormito qualche ora, poi torno di nuovo insieme a voi.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Domani sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Domani sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 190. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero alla fila.
13: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Nino Cerri, presente come sempre, potrebbe partecipare anche lui ai karaoke, anzi sicuramente vi ha fatto partecipare, vi ha fatto cantare con Bunda Bash e Annalisa Tropicana, gli 883 con Sei un mito e poi il gruppo italiano con Tropicana. Mamma mia che terzina, bravo Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Siamo partiti da Belen Rodriguez che è ad Albarella, sta facendo un po' di vacanza, un po' di tranquillità insieme alla sua famiglia, e cosa ha fatto? Si è data un po' al karaoke nella sua abitazione. Lei ha una voce davvero meravigliosa, ha pubblicato sui social più video in cui canta determinate canzoni e ha accolto tantissimi apprezzamenti da parte dei fan, e quindi abbiamo detto: chi siamo? Siamo da meno? No, organizziamo il karaoke mattutino di Radio Bella e Monella. Che canzone portate, che canzone cantate? Sentiamo, perché ci sono anche successi internazionali. Partiamo da lui, buongiorno.
2: Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón.
0: Canta.
2: Oyendo una canción para ti, para mí, y que nos llegue al pensamiento.
0: Ma bravo, bravo. Ma come siete canterini?
3: Grazie,
0: Lisa. Ciao.
3: Scherzando, io porterei la mia canzone che canto ogni giorno.
0: Vai, vai.
3: Tanto che pulisco, se magari sono anche in macchina.
0: Il cavallo,
3: insomma,
0: di battaglia.
3: È una canzone che mi piace. Maracaibo, mare,
0: sì.
3: Forza 9, fuggire sì, ma dove?
0: Zazà.
3: Ciao, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Allora, questa mattina organizziamo il karaoke di Radio Bella e Monella, fuori le ugole. Che canzone portate, che canzone cantate? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno Uca.
1: Buongiorno.
0: Allora, nel mio karaoke io porto Hanno ucciso l'uomo ragno. Solita notte da Lupine Bronx. Nel locale sta suonando un blues degli Stones.
1: Sì.
0: Lo skin divide a bancone del bar, pieni di whisky e margaritas. Tutto ad un tratto la porta fa slam. Il guaccio entra di corsa con una novità. Dritta sicura si mormora che i cannoni hanno fatto bang, hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.
1: Non la ferma più nessuno. Beh, questa è una di quelle canzoni in cui tutti si alzano in piedi a cantare insieme a te. E a proposito di cantare, beh, c'è un messaggio per voi.
2: Messaggio promozionale.
1: Manca pochissimo, domani giovedì 6 agosto Radio Belle Monella starà con la notte tutta da cantare e sicuramente con tantissime emozioni in Piazza Aurora a partire dalle ore 21 a Jesolo. L'ingresso è gratuito. Piazza Aurora si trasforma in un grandissimo palco a cielo aperto, una serata di musica, di divertimento, di un sacco di sorprese e gli artisti più amati della scena musicale italiana: Benji e Fede, Merkin Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu. Alla conduzione Monica Morgan, ci sarà il DJ set di Thomas Menegazzi e poi nel backstage ci sarò anch'io a partire dal pomeriggio per tutte le interviste esclusive ai nostri artisti e qualche contenuto social un po' monello da fare, perché no? Quindi non dovete mancare assolutamente, organizzatevi, avete ancora un po' di tempo. Domani 6 agosto tutti in Piazza Aurora a Jesolo per la notte tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella.

0: Mix su Radio Bellemonella ci porta ad un momento importantissimo della nostra mattinata, ovvero Giuseppe Chetta. Eccolo qui con l'oroscopo anche oggi. Allora, Ariete, hai voglia di staccare la spina? Organizza gli ultimi dettagli delle vacanze senza stress. Voto per oggi un bell'8. Toro, 7,5 per oggi. Il caldo invita a rallentare. Buon forno anche a te. Concediti una pausa e goditi le piccole cose. Gemelli, giornata vivace tra messaggi, inviti, programmi anche dell'ultimo minuto. 8,5 oggi. Una bella giornata dinamica. Cancro, il cuore leggero, l'atmosfera estiva ti regala serenità. Ottimo momento per stare con chi ami, un bel 9, tutti voti alti, oggi è generoso Giuseppe Chetta. Il leone 9,5, quindi al top, sei protagonista dell'estate, energia alta, voglia di divertirti, però evita di esagerare con il sole, specialmente in queste giornate. Vergine, la lista delle cose da fare è quasi finita, ancora un piccolo sforzo, poi c'è il relax, 7,5 per te. Bilancia, cerca il giusto equilibrio tra impegni e svago, una serata all'aperto ti farà bene, occhio alle temperature, comunque voto di oggi 8. Per lo Scorpione un bel 8,5, hai bisogno di cambiare aria, se la partenza è vicina l'entusiasmo è già alle stelle, è vero perché si vede la luce in fondo al tunnel. Sagittario un bel 9 anche per voi, mamma mia Giuseppe Chetta, che voti questa mattina, la voglia di avventura è incontenibile, preparati a vivere giornate ricche di sorprese. Capricorno se la cava un po' meno bene con un 7, comunque dignitoso, mantieni il ritmo senza dimenticare di concederti un momento di relax perché te lo meriti. Andiamo all'acquario, idee brillanti, voglia d'estate, un ottimo giorno per improvvisare qualcosa di diverso, 8,5. Terminiamo con i pesci che si aggiudicano un bel 8, lasciati trasportare dalla leggerezza di agosto, un incontro, una chiacchierata possono regalarti un bel sorriso.
1: Radio Bella e Monella.

0: una buona domenica chiude la nostra primissima ora di aperitivo e di aperitivo all'italiana, ragazzi. Sono proprio sconfusionata. Di buongiorno un cao, buon forno un cao. Fra poco un'altra ora. Vado a bermi un caffè che è meglio. Fra poco.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno un
2: cao. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fa girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Datemi fiorello e paraviello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 8:02.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione pari a 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal sisma. Protesta della gente rimasta senza acqua con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone. Protesta poi rientrata. Sul Medio Oriente spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Folla commossa ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. In migliaia ai funerali del leggendario capitano del Milan, officiati nella chiesa di Sant'Ambrogio. Gli europei di nuoto a Parigi, impresa della nostra Chiara Pellacani, che si aggiudica il quarto oro nella competizione dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri. Oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, gara che ha visto anche il bronzo della connazionale Caponi. Queste le breaking news di Digicom 24.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: tagliare da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: avete già dei figli grandi, no? Figli di amici, nipotini e quant'altro. Quando vai a comprare il regalo nei negozi, i giocattoli ormai c'è la qualunque. Parlavamo di questo trattore che sembra un trattore vero, spara l'acqua, c'è la cisterna, una roba bellissima. Lei gli ha detto: lo vorrei anch'io. Quale giocattolo vorreste voi, amici, amiche, che siete già cresciuti da un pezzo, che però l'avete vista, avete detto: ma che carina quella cosa. Sai cosa vorrei io che ce l'avevo? La macchina per fare la maglieria.
1: Ah, oh, che bello!
0: Sì, che la vendono peraltro anche per adulti, ce l'ha anche la nostra collega qua davanti.
1: Sì, sì.
0: Che è bellissima, ce l'avevo quando ero piccola, chissà dov'è finita, ma è veramente una cosa bella, capito?
1: È vero, è vero. Beh, vale per per i giocattoli, vale anche per l'abbigliamento. Cioè, i vestiti che fanno per le bambine non li indosseresti anche tu con
0: tutti
1: i pizzi
0: di
1: camini?
0: Ma tu sì.
1: Ah, io sì.
0: Eh sì, tu sì, io no. Ragazzi, la canzone che faccio è anche quella. Cantateci un pezzo della canzone che volete ascoltare stamattina.
1: Al 393-7366-170 vi chiediamo di mandare un bel audio dove cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Forza, forza, perché avete 5 minuti.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa
3: 7000 caffè.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Gabri Ponte e Jovanotti insieme con DNA. Tra l'altro ieri sui nostri social abbiamo condiviso il video di Jovanotti che spiega cosa mangio per colazione.
1: Sì.
0: E si fa sta frittata con 10 uova, 10 bianchi, 4 rossi, poi ci mette dentro i fichi, del miele, la condisce con la panna montata, cioè una roba che tu dici però poi lui dice no, perché tutta questa roba mi serve perché devo avere energia per andare a fare le prove, le cose, no?
1: Ho capito, e però anche l'abbinamento,
0: l'aspetto peraltro, perché lui lo dice mentre la sta mangiando sta roba, è orribile.
1: C'è una roba l'aspetto che non... ma forse anche il gusto.
0: Ma dice, lui dice che è buonissimo, dice ma che buona che è, che buona che è.
1: Ragazzi, i gusti non disputando mestre, dicevano, no?
0: Andiamo con la canzone che favola, che sto pensando che non la mangerei mai.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Tommaso.
0: Ciao Tommaso.
3: E vorrei dedicare la canzone, questa canzone a mia mamma Sara.
1: Sì.
3: Sei la più bella del mondo, sei la più bella per me.
0: Che carino.

0: mercoledì mattina, il 5 di agosto. Oggi peraltro compleanno sia di J-Ax che di Annalisa, l'abbiamo detto anche
1: portano i pasticcini?
0: Social. Non lo so, sarebbe bello.
1: Cioè ragazzi, se volete via delle Mimose 12 Castelfranco Veneto, noi possiamo offrirvi il caffè, vi cantiamo anche tanti auguri.
0: Sì.
1: Aspettiamo i pasticcini.
2: Bella e molera, l'estate tutta la cantare.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un...
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Domani sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Domani sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: È quando suona la sveglia che esordisci con
14: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
14: Non potete perdervelo!
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quart...
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

0: più forte ti scriverò.
1: Il nostro Ciccio Bello, superstar Antonello Cerri, chi ha scelto per noi?
2: Neff, aspettando il sole che qui c'è, Jovanotti con Serenata Re, Peluccio Dalla con L'anno che verrà.
1: In questo bellissimo remix degli House of Glass, super bello, grazie al nostro Antonellino.
3: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di giocattoli che vorreste, tu non l'hai ancora detto, a parte il trattore, vuoi dire il tuo?
2: Ma il trattore era bellissimo.
1: Immagino.
2: Poi non lo so, adesso fanno delle Barbie sicuramente molto più belle. Io potrei dire che ho una collezione di Barbie, perché nella vita ne ho avute tipo più di 20 e le ho ancora tutte quante. Adesso fanno quelle, sai, delle feste, quelle da collezione. Quelle Barbie lì le comprerei
1: quasi
2: anche
1: quasi
2: oggi.
1: Vero? Ci fermo un pensiero. E voi?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: stanno facendo invidia ai nostri ascoltatori che ci mandano le foto dei figli scrivendo il parco macchine di Amedeo e ci mostra sto tot di macchine che ha sto bambino, trattori, corrimorchio, la ruspa e un trattorino, beh, quello grande che sarà per adulti immagino.
1: Ma anche la macchina sportiva.
0: La Formula 1, cioè, ma io voglio venire ad abitare a casa vostra.
1: Sì, anch'io voglio tutte queste macchine e il trattore, guarda, quello quando io ho visto quello con la cisterna che riempivi d'acqua,
0: l'avrò preso, non hai resistito.
1: Era il mio.
0: Robe ragazzi, diventare matti, qual è il giocattolo che vorreste anche voi adulti?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: ridiamo il parco giocattoli dei vostri figli, ragazzi, avete delle robe bellissime.
1: Sì, e poi sai una cosa che mi inquieta un pochino? Adesso fanno le bambole per giocare a fare le mamme.
0: Sì.
1: Che sembrano vere. Cioè, beh, si aprono e chiudono anche gli occhi, hanno quelle fattezze, quelle rughettine che trovi anche.
0: Sembrano,
1: no,
0: bambini ragazzi, che impressione.
1: Si mettono un po' di ansia.
0: Come quei film lì, capito, i thriller, che vedi queste creature che poi prendono vita.
2: 393 73 66 170 e il numero

0: sui giocattoli.
1: Adesso vado a giocare. Ciao a tutti.
0: Ciao, divertiti.
2: Radio Bella e Monella.
3: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri. Con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
6: "A che oh!"
5: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico!
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata. Il 7 agosto ci sarà una manifestazione di protesta contro la costruzione di 77 villette a Car Romana all'estremità sud dell'isola veneziana di Pellestrina. A protestare anche il WWF di Venezia, che in una lettera al sindaco Venturini esprime forte preoccupazione per il progetto sull'area che ospita una riserva all'IPU.
6: A Vicenza i nuovi ecocompattatori, i 9 macchinari installati in città. Sentiamo l'assessore all'ambiente Sara Baldinato.
7: È un progetto che copre tutta la città di Vicenza, che parla ai cittadini di quello che è l'importanza della raccolta differenziata di un materiale pregiato, prezioso come il PET, perché non è una plastica qualsiasi, per cui noi insegniamo ai nostri cittadini a conferire quello che è la bottiglia del tè, della bibita, dell'acqua, e in contemporanea però diamo la possibilità di raccogliere dei punti. E che cosa ci si fa con questi punti? Si può andare intanto al museo gratuitamente e poi diamo come un flusso vitale ai negozi di vicinato, perché artigiani e commercianti hanno aderito alla nostra iniziativa e potranno inserirsi tramite il sito di Corepla con delle scontistiche, degli omaggi, quindi il cittadino arriva con tot punti e avrà diritto ad una scontistica, quindi si guadagna dal punto di vista commerciale ma ovviamente anche dell'ambiente.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Monica Morgan con voi in questo bel mercoledì d'agosto. Allora ragazzi, tra poco si parla di concerti. Vi chiedo già qual è l'ultimo concerto che avete visto, oppure se avete lì messo via il biglietto di un prossimo concerto che andrete a vedere, perché è uscito oggi il rapporto SIAE che riguarda i concerti in Italia. Tra poco ne parleremo. Prima però ragazzi c'è la canzone che fa, quindi se avete una canzone che avete voglia di sentire, cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate o su WhatsApp o su Telegram, il numero è lo stesso, 393 7366 170, e noi ve la faremo ascoltare. Poi ci volete mettere una dedica, un saluto, quello che vi pare, fate pure.
1: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Anche su noi dicono però solo maldicenze, però fa niente. Oggi si parla di quella volta che avete buttato via per sbaglio, qualcosa che non volevate, non sapevate, insomma sono robe che vi hanno buttato via qualcosa
1: per disattenzione, un attimo, perché dico
0: le robe, arriva qualcuno, capito?
1: Perché dico per disattenzione, perché sto leggendo il messaggio di Franca da Sant'Orso, quindi siamo in provincia di Vicenza. Dice: sorelle, mi ricordo che mia nonna una volta mi ha raccontato che ha buttato via la dentiera del marito.
0: Cristo santo,
1: l'aveva avvolta in un fazzoletto di carta, messo sul tavolo della cucina.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: anche mio nonno faceva così, ha sparecchiato tutto insieme e ha buttato il sacchettino nel cestino dell'umido. Per fortuna se n'è accorta in
0: pensavo
1: tempo.
0: Pensavo fosse la mela.
1: Che bei ricordi questi delle nonne, che buttano le dentiere dei mariti così nei cestini dell'umido, però poi le recuperano. È bellissimo. Mi, quello... mi fa tanto focolare casalingo.
0: Chissà se quello lo sa che i suoi denti sono finiti nell'umido e sono tornati indietro.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: bravi che sono stati questi della contadina di Bitonto, diciamo così, no?
1: Sì, dell'impresa.
0: L'agenzia che cura i rifiuti in Puglia, Bitonto, sì. Ecco, che è riuscita a recuperare nel secco un biglietto vincente della lotteria di questo povero cristiano che l'aveva buttato per sbaglio.
1: Per sbaglio,
0: capito?
1: Un milione di euro, ma di premio, che era finito nel
0: ma
1: secco.
0: Ma tu gli dai qualcosa a questi qua?
1: Beh, sicuro gli avrà dato qualcosa, se no col cavolo che si mettevano
0: e
1: a cercare.
0: E cosa gli dai?
1: Roba. Gli avrà dato dei soldi, Paola, cosa vuoi che
0: un millino?
1: Dia?
0: Un millino? Può bastare?
1: Non lo so, non saprei dirti.
0: Io non gli do un cazzo.
1: Beh, va tu bene. Sei una persona orribile,
0: allora,
1: lo sappiamo.
0: Cose che per sbaglio avete buttato e poi magari
1: sono cadute.
0: Siete andati anche a rovistare un po'
1: forza,
0: nella melma.
1: Capito?
0: Da Musine di Piave.
1: Capita.
0: Senti Mauro,
1: vai.
0: Senti Mauro. Mauro!
2: 2 anni fa ero in cantiere, aspettavo la chiamata da giorni di un cliente. Sono dentro il Seibach, suona il telefono, vedo che è questo cliente, tiro fuori il telefono di corsa, mi scivola dalle mani dentro il Seibach.
1: Dentro il bagno chimico.
2: Ho preso 2 sacchi neri delle immondizie, me sono messe sulle braccia e ho recuperato
0: Madonna.
2: Il telefono.
0: Madonna!
1: Coraggioso!
0: Le mani nella merda! Grande Mauro!
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: volevo dire che io mi ricordavo Disco Bambina.
1: No, quella è un altro.
0: Parisi.
1: 40 anni fa.
0: Disco Bambina. Sì. Questa è Bambina.
1: 86 o giù di là.
0: Vieni qua, bambina, che facciamo boom.
1: No,
0: boom.
1: No, ah, no, no, no, no, no, no. Roba. Allora.
0: Non ho l'età, Gigliola Cinguetti.
1: Quella era.
0: Invece
1: in
0: lei tra Lamborghini ho l'età e hai voglia se faccio boom boom.
1: Allora, ragazzi, tra poco una nostra ascoltatrice che è degnamente
0: Samantha.
1: Una di noi. Tra poco vi raccontiamo cosa fa.
0: Povera Samantha.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Quante volte hai alzato il volume?
8: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Domani sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Domani sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona I ritagliamo.

0: Abbiamo sentito questa bella mashup di del nostro Ciccio Bello con Fred Palma, Rocco Ante e Pooh. Vai, sorella!
1: La musica italiana tutta da ballare.
2: Non ci manca niente, ragazzi. Allora, pronti a parlare della nostra amica, la nostra ascoltatrice, che è proprio una di noi, adesso capirete perché. Perché
0: e infatti
2: è disagiata, laureata in disagio.
0: Ma più che altro, poverina, non sa il funzionamento dei gratta e vinci, delle cosiddette lotterie istantanee, magari ti capita di non capire bene. Andiamo a Fiumicello di Villa Vicentina in Friuli. Samantha, che ti è successo?
3: 4 anni fa ho comprato un turista per sempre e mi ricordo anche il posto dove l'ho grattato, e mentre che grattavo ho chiesto aiuto alla mia nonna, che non c'è più.
2: Fammi la grazia.
3: Ti prego, nonna, fammi trovare la scritta turista per sempre,
0: il jolly.
3: Quindi gratto una volta e lo trovo. Gratto una seconda e lo trovo. E gli dico: nonna, ti prego, fammi trovare anche il terzo.
2: Antre?
3: E io il terzo non l'ho trovato, perché il terzo non esiste.
2: Come non esiste?
3: Quindi io
2: ne bastano due.
3: Di non aver vinto, l'ho buttato.
2: Come l'hai buttato?
3: E dopo 6 settimane ho scoperto che bastavano solo due scritte. L'unica consolazione? Mia figlia mi ha detto: mamma, sarai fortunata in amore. E invece neanche quello.
0: E sti cazzi, Samantha, voglio dire, madonna mia.
2: Samantha.
0: Ma io comunque la posso capire, perché non prendo mai il gratta e vinci, perché non so il funzionamento.
2: Non si capisce come funziona, è vero.
0: Poi devi grattare anche l'ultimo, quello color oro.
2: Poi c'è il gioco nel gioco, e schiccia i tre.
0: Allora, siccome
2: quattro, non si capisce
0: già, quando vado dal tabaccaio per comprare le sigarette sono già nervosa.
2: Sì.
0: Se prendo un gratta e vinci non capisco
2: so come
0: il funzionamento. Poi sono orgogliosa, mi secca chiedere alla tabaccaia, mi vergogno perché dice questa qua è disagiata.
2: Sì.
0: E allora non gioco un cazzo.
2: Brava.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Che bello!

0: che mi hanno sgamato, quindi se non mi sentirete più in radio.
1: Dove ti hanno sgamato?
0: Mi hanno sgamato, leggo dall'ANSA, Treviso incassa 230.000 euro di pensione della madre morta, denunciato.
1: Sei tu? Cioè tu sei quella morta o sei quella denunciata?
0: No, la regina madre è viva e vegeta.
1: Ciao Maria!
0: Comunque 230.000 euro di pensione in 10 anni, porca boia, hai capito?
1: Ma come avrà fatto?
0: Non lo so, perché adesso non è che voglio morire domani, però appena una persona
1: ma
0: muore.
1: Ma quando muori tu?
0: Un anziano che muore e che percepisce la pensione.
1: Tipo te, no, tu non c'hai.
0: Non è
1: pensione.
0: Che l'INPS non se ne accorge. Sti cazzi, cioè è tutto in automatico, comune, INPS, banca, cioè hai capito? Non ci scappi. Ma io non ho la pensione.
1: Loro avvisano una persona che ha la pensione muore, loro avvisano subito.
0: Subito in automatico.
1: Io fermo tutto, non pagare più niente.
0: Blocca tutto. Con il buco nero dell'INPS pensa se possono permettersi di non conoscere quante persone, capito?
1: Sono vive, sono
0: esatto, quindi
1: come
0: vabbè,
1: avrà fatto?
0: Non lo so come ha fatto. Scusate, stiamo leggendo l'ANSA e
1: stiamo
0: ci veniva da ridere di questi che ancora voglio dire murano il cadavere della propria madre morta. Come si fa, voglio dire. Ritorniamo a noi.
1: Ma
0: allora,
1: è uno dei tuoi corteggiatori questo qua, perché mi sembrerebbe come mood possibile.
0: Effettivamente con 230.000 euro di pensione della madre morta.
1: Caro amico criminale.
0: Ha aperto dei negozi di articoli sportivi.
1: Hai visto?
0: E uno di così io l'avevo conosciuto.
1: Hai visto? Secondo
0: porca
1: me è uno
0: miseria,
1: dei tuoi questo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170 393 73 66 170.

0: Raccoon non c'è in chiusura. Avete mai buttato via qualcosa?
1: Sì.
0: Solo perché capita.
1: Dai, veloce,
0: ragazzi,
1: veloce, dai, in rassegna. Dai. Alcuni WhatsApp, quelli
0: dai,
1: blu.
0: Che c'è l'arancino!
1: Dario da Villorba ha gettato per sbaglio le chiavi della macchina.
0: Bravo!
1: Perché aveva i sacchetti della spesa in mano. Sei un po' confuso, no?
0: Buttato
1: butti
0: tutto.
1: Le cose. Ha buttato le chiavi.
0: Butta
1: numero
0: tutto.
1: Uno. Da Monfalcone la Susi ha buttato il biglietto del concerto dei Coldplay anni fa.
0: Una volta si faceva.
1: Pulivo il portafoglio dagli scontrini vecchi. Ha buttato anche nel cestino il biglietto mai più trovato. Bella roba.
0: Da una volta li avevi là per anni stampati, te li perdevi.
1: Poi Gianna della provincia di Padova, l'hard disk esterno vecchio, mi è venuto in mente che dentro c'erano le uniche foto del mio viaggio in Australia del 2012, recuperato al volo con le mani sporche di polvere.
0: È andata sempre meglio che quella del turista,
1: insomma,
0: per sempre.
1: Voglio dire, abbiamo sentito di peggio, comunque grazie raga.
0: Ciao, dopo.
1: Ciao.
2: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.

0: minuto. Il segnale orario è in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Gerry Romano. In corso a Roma una maxi operazione della Guardia di Finanza. Nel mirino le stazioni di servizio. Dopo la denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, fiamme gialle nei distributori della capitale. In particolare focus sul gasolio, più facilmente adulterabile. Giorgetti all'UE, si aumenti la spesa per l'energia dello 6,6% del PIL, 14 miliardi, e dello 0,9% per la difesa, 21 miliardi. Dalla Camera il titolare dell'economia precisa che l'uso della clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia, Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare, nessun azzurro mai come lei. Bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
6: Possibile.
8: Rilassatevi al mare, alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira. Un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira. Un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social.
2: Bella e Monella, tutta da

0: Angeli Achille Lauro che mette la parola inizio a quella che è la pausa pranzo
1: pacciarotta e scrocchiarella
2: dalle 12 alle 15 su Belle Imonella. La pausa pranzo è pacciarotta e scrocchiarella.
0: Cioè, adesso immaginate di essere nella vita della Dallan. Quest'oggi ha ricevuto le arancine fatte da mia nonna.
3: Da nonna Maria.
0: E mi ha detto: portala la ragazza.
3: Amore.
0: Se io mi sveglio, che ho i cavoli miei. E questa è la prima cosa: arancini per la ragazza.
3: Amore, grazie, nonna Maria.
0: Tante ragazze.
3: Io, ovviamente.
0: Va bene, poi c'è Jimmy Ghione che ha portato tutto e di più.
3: Dei crostini con il baccalà, con il capocollo, con la mortadella. Cioè, veramente c'era di tutto.
0: E quelli col baccalà, però non mi piace quell'odore là.
3: Davvero? Da frecciolino, freschino, buono. Poi io, ovviamente, mi ero portata anche il pranzo, ma l'ho messo nel frighetto. Nella segreteria.
0: Brava.
3: Che si fa in queste tre ore?
0: Si fa, si canta, si gioca, si chiacchiera, sì. Potete anche, non so, se volete prendervela con qualcuno tra me e la Dallan, volete, non so, dirci
3: qualcosa.
0: Volete
3: sfogarvi? Per esempio Stefano non si sfogherà perché è in ferie.
0: Ha
3: iniziato finalmente le ferie.
0: Che
3: quindi
0: beato te.
3: Ultimo giorno di lavoro, poi un po' di relax per tutti. Noi iniziamo subito con la musica, ci sono gli Eiffel 65 con Quelli che non hanno età.
2: Radio Bella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi,

0: completamente dimenticato. Ma secondo me, sei sicura che è arrivato ultimo? Secondo me è arrivato tipo 29, 28. L'ultima, se non ricordo male, sai chi era? Marcella Bella.
1: È vero?
0: Mi pare di sì. Se vuoi vai a googolare. Ma secondo me non mi... lui è arrivato comunque nelle ultime posizioni, eh? Però non l'ultimo.
1: Penultimo.
0: Penultimo, vedi?
1: Penultimo.
0: Vai a vedere chi era l'ultimo, vediamo se hai indovinato. Oh, se è Marcella Bella, ragazzi, ho una memoria di ferro, eh?
1: Ultimo.
0: Beh, ultimo posto, Sanremo 2026, vedi cosa viene fuori.
1: Sanremo,
0: comunque,
1: 2026.
0: Voi ricordatevi che dovete cantare perché c'è il momento della canzone che fa. Che arriva?
1: Marcella Bella.

0: adesso al numero uno, ragazzi.
1: Comunque era top, pelle diamante, perché poi ha spopolato tutta l'estate.
0: Comunque, voi cantate la canzone che fa 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: diverso dagli altri.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: che a voi non vi si può nominare niente. Non si può dire che subito partite in quarta. È proprio infermabili, va bene. Comunque, buon vento, giovanotti, Alfa, lo sapete, adesso è il momento della canzone che fa.
1: Al 393-7366-170 arrivano come sempre molti audio, però ne scegliamo solo uno. Visto che abbiamo fatto il confronto tra Comi penultimo e Marcella Bella ultimo.
0: Aspetta, non è che abbiamo fatto il confronto, abbiamo riportato le classifiche.
1: Hai ragione. Ho sbagliato a parlare. Okay. Abbiamo riportato la classifica. Qualcuno ha ricordato un pezzo iconico della Marcella del 1983 che si chiama Nell'aria.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, sono Silvia e vorrei sentire.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
11: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Ma che bello quando c'è Laura Pausini nella pillola. Questa era Strada facendo.
2: C'era anche Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito, e Fabio Vanni con Lei balla sola, grazie alla pillola di Matteo Monti.
0: Bella e monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca, ragazzi, anche quest'oggi gioco della parola misteriosa. Comporta che noi vi diamo 5 parole, voi avete il compito di individuare una sesta parola che vada bene con le 5 che vi stiamo per dire. Chi vince? Beh, il più veloce che manda la risposta corretta al 393-7366-170.
2: Vi potete aggiudicare 2 biglietti d'ingresso per il parco acquatico Acqua Splash, e siamo a Lignano Sabbiadoro. Vi ricordo che avete ancora tutto il mese per usufruire di questi biglietti, di questi voucher. Va bene?
1: Va bene, giocate come sempre se interessati. Quindi, se non vi frega il gioco,
2: non giocate a fare.
1: Però io li capisco, perché dicono: io oggi ho indovinato.
2: Quindi
1: alla fine posso dire: giocate lo stesso, ma
2: non dite tra noi due. Va bene. Le parole di oggi sono: chiesa.
1: Poi, buonasera.
2: Ricerca.
1: Gioco.
2: Chiamare.
1: Le ripetiamo: chiesa.
2: Buonasera.
1: Ricerca.
2: Gioco.
1: E chiamare. Veloci al 393-7366-170.
2: C'è J-Ax con Hippia, yo!
0: 393-7366.

0: che sia un barco in mezzo al mare.
1: È Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale qui su Radio Bella e Monella, dove si gioca con voi due biglietti per l'acqua splash di Lignano. Giocate ovviamente se volete andare a fare il bagnetto da quelle parti.
2: Allora, le parole erano chiesa, buonasera, ricerca, gioco e chiamare. Avete giocato in tanti, leggiamo e sentiamo un po' di risposte che sono arrivate. Allora, Dani scrive mano. No, non è mano.
1: C'è chi ci prova con la parola oggi, è Anna. Mi dispiace, niente da fare. C'è chi dice campana, tanti hanno detto campana.
2: Sì, parecchi. È qui?
3: Sparo su.
2: Vai, spari dove?
3: Ci sono tre parole. Comunque,
2: vai.
1: Mamma, no.
3: Ciao bella Monella.
1: Ciao.
3: Può essere festivo? Manuele da Padova.
1: Ciao, no, niente da fare. C'è chi gioca con la parola chiamare. Niente. Saluto, gioca Elena con noi. No, mi dispiace. Poi.
2: Ciao, la parola è casa. No, ci provano con papa, Grest, altri che ripetono campana. Buongiorno bella Monella, può essere la parola di oggi saluto? Buonasera, un buon saluto, un saluto di chiesa, chiamare per un saluto.
1: Beh, dai, non ci stava male, però non è questa la parola di oggi.
4: Ciao bella Monella, potrebbe essere sera.
1: Sera.
4: Dice qua il mio personal trainer.
1: Personal trainer, digli che ha sbagliato. Ragazzi, ve le ripetiamo, veloci. 393-7366-170.
2: Chiesa, buonasera, ricerca, gioco e chiamare.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: lei mi dà. Noi invece vi diamo due biglietti per l'acqua splash di Lignano. Basta giocare con noi al 393 7366 170.
1: Altre risposte arrivate. Casa, no, non è casa, ragazzuoli. Sentiamo anche qualche vocina, pronto?
2: La parola è comune.
0: Comune,
1: no, è visto comune.
0: Che serietà. Se la parola è comune. Comune.
3: No, no. Occupata.
0: Non è occupata, per fortuna neanche la casa. Potrebbe essere religione. Crystal da Colceresa.
1: No, non è, non è neanche religiose, religione. Ciao ragazzi, la parola potrebbe essere voce. Monica da Udine. No, no, no, no. Pronto.
3: Sempre Emanuele da Padova.
0: Ciao.
3: Può essere preghiera?
0: No, no, no, no, non è preghiera. C'è chi gioca con la parola suono.
1: No.
0: Chi dice potrebbe essere campo.
1: No.
0: Marco dice ciao ragazzi, è l'ultimo tentativo. Insieme o amici? Bravo che si è messo il limitatore da solo. Comunque. Bravo, bravo.
1: Ci scrive anche Mario da Pieve, anche lui sempre resident della pausa pranzo. La parola è forse nome? No, ragazzi, no. L'ultima volta o decretiamo il vincitore?
0: No, beh, diamogli un altro po' di tempo. Dai,
1: dai, dai. Ce la potete fare, ma no. Dai, non è difficile. Pensate a chiesa, buonasera, ricerca, gioco e chiamare.
4: Radio Bella e Monella.

0: vincitore o la vincitrice, no,
1: vincitore.
0: È un ometto.
1: È un maschietto, lui si chiama Lorenzo ed è di Udine e ha indovinato subito la parola misteriosa di oggi che era dottore.
0: Bravi.
1: Dottore.
0: Bravi anche a tutti gli altri che hanno indovinato, lo sapete però, vince sempre solo il più veloce, oggi è stato Lorenzo, ma voi ovviamente giocate di nuovo con noi tutto il giorno anche negli altri programmi,
1: sì.
0: E poi domani sempre con la pausa pranzo, facciolotte e scrocchiarella.
2: Bella e modella, estate, tutta da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
5: Caraffè di mojito, la spiaggia è di mare.
4: Domani sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Domani sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Radio Bella e Monella.
13: Nenne, la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
12: Radio Bella e Monella.
14: Siamo come Gioia Bamba. Bamba.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 13:02.
15: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buongiorno. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando e un auto articolato, denunciato il conducente. Il carburante proveniente dalla Polonia era falsamente dichiarato come solvente, entrato in Italia dal valico di Tarvisio.
17: Quasi 200 kg di funghi su 980 kg controllati sono risultati tossici o alterati nell'attività di controllo svolta nel 2025 dall'ULS 2 marca Trevigiana lo scorso anno. Sono state eseguite ben 490 perizie micologiche a privati, portando alla distruzione di circa 2 quintali di funghi, poiché tossici o velenosi o non più commestibili.
16: La Giunta Veneta ha approvato la terza edizione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto destinati al sistema fieristico regionale. La dotazione complessiva è di 428.728 euro. Possono presentare domanda imprese, enti locali e organismi associativi con sede in Veneto che abbiano organizzato almeno una manifestazione manifestazione inserita nel calendario fieristico regionale.
17: Presentati due autobus di ATVO che portano l'immagine di Jesolo in una livrea ad hoc promuovendo la località in giro per le strade del Veneto orientale, sono di proprietà di ATVO, società di trasporti controllata a maggioranza dalla città metropolitana di Venezia. Le due nuove livree riprendono il manifesto ufficiale di Jesolo 2026 realizzato dall'illustratore Emanuele Fior, che raffigura il cielo di Jesolo attraversato dagli aquiloni.
16: È tutto.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Canter

0: Giulie e Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Bella Monella. Apriamo la seconda ora della nostra pausa pranzo, Facciarotte e Scorchiarella, sognando con questi ragazzi che hanno costruito una zattera.
1: Allora, c'è da dire che ovviamente potrebbe essere stato il sogno di tanti, no? Quello di viaggiare nella zattera.
0: Sì.
1: Però non sempre è realizzabile.
0: No, non sempre, perché per evitare di pagare più di $2,000 australiani, quindi 1.200 euro, per un viaggio in traghetto di 45 minuti, due giovani hanno costruito questa zattera che è stata fatta in casa e anche un water esterno.
1: Sì, hanno anche il barbecue, hanno raggiunto appunto quest'isola grigliando salsicce e costicine e ogni tanto andando a fare la caca
0: giusto.
1: Però un po' anche per rigirare a voi, cioè mettiamo che dovete partire così in 4-4-8, cioè la prima cosa che vi viene in mente, sì, io me lo porto, non penso sia il barbecue, no?
0: No, il barbecue no. Qual è
1: anche,
0: quella cosa
1: anche
0: che...
1: se tanta roba,
0: Pensiamo, cos'è quella cosa che portate
1: quando fate le valigie,
0: un viaggio,
1: no?
0: In viaggio,
1: quando fate anche le valigie c'è sempre quella cosa di riempire la valigia di cose che in realtà non avete mai usato, però fatalità, quando partite sì, sicuramente
0: serve.
1: Mi servirà.
0: Io ho la frase del vabbè, ma dai, ma non si sa mai, la porto,
1: esatto,
0: e poi non si chiude,
1: esatto,
0: la valigia,
1: esatto,
0: non si chiude,
1: esatto.
0: 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella.

0: Eros Villain è fuori legge e adesso tocca a voi cantare qui su Radio Belle Monella per la canzone che fa la vostra canzone italiana preferita, cantata a squarciagola al 393 7366 170.
1: Mandate un bel messaggio vocale, radunate tutte le persone che vogliono ascoltare una canzone in particolare e fate tipo così: ciao Radio Belle Monella, ciao Dami.
0: No, non voglio ciao Dami.
1: Sì, no.
0: Voglio allora, ciao Bomber.
1: Mi metti a canzone che fa Bonnie e Clyde, Sogni rubati, senza di me cosa fai?
0: Vai Bomber!
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

caspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

ce l'ha. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: esce le cattive abitudini al 393-7366-170. Sono arrivate le vostre richieste musicali, dove ci chiedete una canzone.
1: Sì.
0: Questa era bella, allora, è da festa, sì, e abbiamo dovuto sceglierla.
1: Tu adesso dimmi come potevamo dire di no a una vocina come quella di Olimpia.
0: Sentite, sentite.
2: Sì. Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao, sono Olimpia e vorrei chiedervi per la canzone che fa Ossessione. Fa così. Non l'è per sempre, un profumo sulla mia pelle non passa mai, no mai. Spero che me la mettiate. Grazie.

0: Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Oh, Obi, tutto è possibile.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffe di mojito, la spiaggia ed il mare. Domani sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Domani sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora. Jesolo Lido.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma che bella la pillolina firmata Matteo Monti con tre canzoni, una più bella dell'altra.
2: C'erano gli Aprella Class con Ricominciamo, Litfiba con Proibito.
1: E c'era anche Francesco Renga, Il mio giorno più bello del mondo. Grazie Monti.
0: Bella e Monella.
1: Noi però dobbiamo ricordarvi un super evento che si terrà nella giornata di domani, lo sapete, ve lo stiamo ricordando da un po', perché domani arriva ufficialmente La notte tutta da cantare a Jesolo Lido, in provincia di Venezia, in piazza Aurora, dalle ore 21.
2: Un ingresso gratuito per La notte tutta da cantare, che è uno degli appuntamenti più attesi di quest'estate 2026 con noi di Radio Bella e Monella. Sul palco ci saranno Benji e Fede,
1: Merken Cremont,
2: Shade,
1: Dolce Nera,
2: Blind e Sonico
1: e anche Petrescu. Mi raccomando, alla conduzione c'è Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi e il backstage con Elisa per le interviste esclusive e i contenuti live. Non potete mancare.
2: Assolutamente, non potete mancare neanche sabato 22 agosto, perché ci sono gli anni, la grande festa italiana di Radio Bella e Monella. Ci sarò io insieme ad Andy Mancuso e a Sara Manea.
1: Sì, un super cast per gli anni, la festa di Radio Bella e Monella che celebra la nostra musica, i personaggi che hanno fatto la storia e ovviamente una grande festa italiana. Anche questo appuntamento da non perdere.
0: Radio Bella e Monella.

0: me questa canzone è solo Paolo Dybala.
1: Infatti Alberto, io lo amo Dybala.
0: Bravo, anch'io.
1: Lui è proprio uno di cuore,
0: io penso, che
1: caro.
0: Quando Dybala è andato via dalla Juventus,
1: tracollo.
0: Ho sognato davvero tanto che venisse
1: che tornasse.
0: Al Milan. Ma che tornasse dove? Tornasse dove? Che venisse al Milan.
1: No, che tornasse in Italia, dove è andato a giocare lui?
0: No, alla Roma.
1: Ah, è vero, alla Roma, che scema, che scema.
0: Peccato, però va bene, grande giocatore, bello.
1: Sì,
0: poi.
1: Allora Dybala è proprio l'emblema del potrei fare un'eccezione anche se sei basso.
0: No, è
1: Dybala. Troppo bello.
0: Dybala è l'emblema del giocatore che piace ai bambini, sì. Cioè dell'idolo dei bambini.
1: Oh,
0: Dybala un po' come Kakà, secondo me. Hanno
1: sì.
0: quel lo devi amare, cioè per forza non puoi non.
1: Ma come fai con quel vaccino?
0: No, poi fortissimo Paolo Dybala.
1: Okay,
0: va bene, basta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Se andate sui social, quindi oltre a mettere il follow alla pagina di Radio Belle Monella, nel nostro profilo anche.
1: Sì, mettetelo anche a noi.
0: Mettetelo anche a noi se volete, se vi va. Vi abbiamo mostrato come canta L'amore non mi basta la Dall'Anna, sì, e come la canto io.
1: Sì, comunque hai tagliato la parte più bella dove dicevo anch'io: Dybala!
0: Paolo Dybala! Va bene.
1: Devi metterla quella parte lì.
0: Sì, faccio lo screenshot.
1: Per favore.
0: Lo screenshot.
1: Dai,
0: va
1: che
0: bene.
1: Ci tengo, ci tengo.
0: C'erano i gemelli diversi con Un attimo ancora. Si passa invece all'anno 2026. C'è Elisa.
1: Con Amore.
2: Radio Bella e Monella.

0: È la musica bella, tutta da cantare italiana. Era la voce di Elisa con Amore.
1: Anche per oggi abbiamo terminato.
0: Noi
1: vi lasciamo, in buone mani con Alvise. Noi torniamo domani con la pausa pranzo, Pacciarotto e Scocchiarella da mezzogiorno alle 3.
0: Per quanto mi riguarda, ci sentiamo anche in replica questa sera di Bella Disco.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Ora. Manca poco alle 15.
4: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
5: C'è una nuova puntata di Voci del Territorio che ci porta nel territorio dei sapori, perché andiamo in provincia di Padova. Benvenuta alla titolare dell'antica trattoria Al Bosco di Saonara, Stefania Daniele.
6: Buonasera.
5: Vogliamo cominciare raccontando un po' che cosa è stata la storia del suo locale?
6: Sì, volentieri. Il nostro locale, la nostra attività va avanti da un'azienda familiare che è cominciata non proprio qui, ma sempre qui a Saonara, dal 63. Qui siamo in una realtà che è attiva dal 1980 e quindi con la famiglia, poi insomma, a susseguirsi di vari collaboratori, insomma ne stiamo ancora parlando. E siamo nel territorio di Vivai, con tradizioni che dove si identifica per il consumo della carne di cavallo, quindi è molto tipica per questo, Saonara è nella vicina Legnaro, insomma c'è da fare, c'è da divertirsi.
5: Questo era solo un assaggio dell'intervista che potete ascoltare integralmente dalla sezione podcast del sito classe1.it, grazie a Stefania Daniele, proprietaria dell'antica trattoria Al Bosco di Saonara, Padova.
6: Grazie anche a voi.
4: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Gabri Ponte e Jovanotti con DNA su Radio Belle Monella aprono ufficialmente queste tre ore con Andrea e Alvise.
1: Non volevamo, ma siamo tornati. Così ci hanno detto:
2: no, dai, fatelo anche il mercoledì.
1: Nessuno
2: fate questo
1: detto.
2: Giro di boa, non possiamo fare senza di voi.
1: Nessuno
2: e quindi partiamo con la sigla.

0: signori, al giro di boa si parte verso il weekend ormai che sta cominciando, lo sapete, il weekend quando si arriva a mercoledì è già iniziato.
1: Io però ho già una domanda, ma non possiamo spendere un po' di budget per avere una sirena che non ricordi quella dei bombardamenti della seconda guerra mondiale?
0: Ma perdonami, è bellissima, senti che bella.
1: Andrea,
0: non scusami, è bellissima. Ma questa è, che sirena vuoi? Scusa, la sirena più tranquilla.
1: Bella disco! Non credo. Sembrava forse l'inizio di
0: si può bella dire disco, questa dai, cosa.
1: Salutiamo Damiano che ci ha preceduto con Eleonora.
0: Salutiamoli entrambi.
1: Detto questo,
0: insomma, che bisogna cominciare anche oggi, come ti ho detto, quindi mercoledì è giro di boa, abbiamo tante cose da fare, abbiamo 3 ore insieme, dalle 15 fino alle 18, Andrea e Alvise.
1: 3 minuti del vostro tempo, ve li prendete, ci riequilibriamo con questo pomeriggio, torniamo nel 2017 con Vasco Rossi, un bel respiro profondo e mamma mia.

0: ne aveva già fatto un bel po' di non si dice introiti, però comunque aveva già preso un pochettino di stream, di tutte queste cose.
1: Diciamo che aveva già fatto i suoi numeri, aveva già avuto i suoi riscontri.
0: Esattamente.
1: Così,
0: il singolo Born with a Broken Heart, bellissimo, che in italiano è
1: Nato con il cuore rotto.
0: Grazie.
1: Prego, prego.
0: Hai detto come se stessi.
1: No, non lo so, mi sembrava
0: come se fossimo su Dimas.
1: Sì, sì, la traduzione Nato con il cuore rotto.
0: Comunque ha superato in Italia la soglia dei 200.000 unità, quindi nel senso è stato venduto, è stato ascoltato, è stato acquistato, ed è un traguardo che nessuno dei suoi brani solisti, perché parliamo solo della sua carriera da solista, certo, in questo caso, aveva ancora raggiunto in patria.
1: Quindi possiamo dire finalmente anche Damiano dei Maneskin da solo profeta in patria.
0: Esatto, però è Damiano David.
1: Insomma, capito, ma
0: già dei Maneskin, potremmo dire già dei Maneskin. Radio Bella e Monella, tutta da

0: H7 con Loca su Radio Bella Monella. Abbiamo un'altra notizia riguardante la musica, perché è successa una cosa molto bella.
1: Sì.
0: Ok. Ha un'ultima esibizione da parte di The Colors.
1: Diciamo che normalmente queste cose non accadono in un a bordo di un palco, diciamo, okay, intorno a un palco, che sia uno stadio, un palazzetto, un parco. Ecco, a quanto pare è arrivata una nascita, un parto è accaduto durante appunto il concerto di cui parlavamo, a pochissimi metri dal palco.
0: Allora, cosa è successo? Era il 29 luglio, i The Colors si stavano esibendo in quel di Livorno e a un certo punto una ragazza di 39 anni durante lo show ha iniziato ad avere le prime contrazioni, ok? Quindi okay, Stash cosa ha fatto? Ha bloccato tutto quanto, ha fatto arrivare la Croce Rossa, la ragazza è stata portata in ospedale,
1: okay,
0: poi Stash felice di apprendere la notizia che la ragazza era stata portata in ospedale perché ha dato alla luce un bellissimo bambino e quindi ha voluto anche metterlo così all'interno dei suoi social,
1: che
0: scrivendo
1: bello,
0: che bello ha partorito, scrivendolo col caplock,
1: ha tutto che bello ha partorito, così
0: sì,
1: ha detto
0: sì,
1: ok, grande Stash, però potevi scendere giù e farla partorire sul palco.
0: Non credo.
1: Sarebbe stato qualcosa di eccezionale. Cioè tu immaginati la scena con questa signora, di questa donna, questa
0: mentre
1: ragazza
0: mentre canti cabriolet panorama
1: di 39 anni sul palco, ovviamente posizionata in quello che vuole, perché può posizionarsi come vuole per partorire, va bene? Ci sono
0: diversi sguincio,
1: sì, sì, come
0: a
1: vuoi,
0: spina di pesce.
1: No, lì, certo, allora, ormai ti dicono fai quello che ti senti. Ed è giusto così.
0: Ok, gioco a Fortnite.
1: Con intorno, fai fare quel che vuoi. Con intorno Stash che tentava in qualche modo di, capito, spingi, fai questo, fai quest'altro, e poi a un certo punto, tac, il voilà, pianto sul palco, mentre parte cosa?
0: Cabriolet panorama.
1: Cabriolet
0: secondo
1: panorama.
0: Secondo me c'era cabriolet panorama. Radio

0: sempre sì, Saldavinci.
1: Adesso ti elevi a Saldavinci.
0: Ormai io canto con lui, mi ha invitato a diversi matrimoni.
1: Certo, okay? Sì.
0: Speriamo che poi arrivino i pagamenti.
1: Adesso
0: dopo
1: ti diamo le pastiglie. Sì, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi, hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
14: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: grazie al nostro Antonellone Cerri, ci ha fatto ascoltare Le Vibrazioni con dedicato a te.
1: Tiro Mancino con Vento del Sud.
0: E a cominciare Claudio Baglioni con Strada Facendo.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella.
4: Bella.
3: Si gioca con
0: il personaggio misterioso. Sì, molto semplice. No, l'abbiamo sempre fatto, quindi lo spieghiamo rapidamente. Vi diamo quattro indizi, due indizi facili, due indizi difficili. Invertiti chiaramente. Sì, prima partiamo dai difficili, poi andiamo ai più facili. Voi dovete semplicemente indovinare di che personaggio appunto stiamo parlando.
1: Allora, attenzione, perché stiamo cercando una persona che è nata nel 1972 in Piemonte.
0: Hai capito?
1: Ok.
0: Ha tre figli.
1: Ok? In Piemonte, nel 72, ha tre figli. Questa persona ha condotto per tanti anni il programma Bake Off Italia.
0: Esatto, e da tanti anni è anche sposata con Fabione Caressa.
1: Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Sicurezza fuori dal tunnel su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato con voi al 393-7366170 per regalarvi una maglietta. Stavamo cercando una persona nata in Piemonte nel 1972.
1: Che ha tre figli e che ha condotto Bake Off Italia.
0: E è stata sposata, anzi scusate, è sposata con Fabio Caressa.
1: Esattamente, diverse risposte, fra queste c'è anche lui, anzi lei, che scrive Bonolis.
0: No, mi sembrava che Bonolis fosse sposato con Caressa, ma mai dire mai.
1: Ma quello, scusa, ma io stavo già dicendo, non mi pare piemontese, già di partenza, però
0: Ma sai, magari quello però,
1: insomma, ci sono diversi errori. Sentiamo un po' le vostre risposte, vai.
2: Sì, sono arrivata forse un po' in ritardo, prima o poi riuscirò a indossare la vostra maglietta di Belle Monella. Benedetta
1: Capito.
2: Parodi.
1: Ma se tu mandi il messaggio 75 minuti dopo e in più ci fai un messaggio di un minuto e mi dici scusate, non la vincerei mai, devi essere più rapida, più scattante, capito?
0: Sai quando eventualmente
2: forse Benedetta Parodi.
0: Sai quando eventualmente puoi anche recuperare la maglietta di Belle Monella?
1: Ah sì? Dove?
0: Domani a Jesolo.
1: Ma vedi,
0: incredibile.
1: Ma guarda te, cosa
0: alla
1: c'è,
0: notte
1: cosa
0: tutta
1: c'è?
0: Da cantare. Saremo in Piazza Aurora dalle ore 21. Ci saranno grandissimi ospiti: Ben Jeffede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind, Sonico, Petrescu.
1: Alla conduzione Monica Morgan, poi il DJ set di Thomas Menegazzi. In backstage ci sarà Elisa che farà interviste. L'ingresso ovviamente è gratuito, quindi non potete mancare domani, giovedì 6 agosto.
0: E quindi vi si regala anche le magliette. Però bisogna fare le congratulazioni a colei che è arrivata prima di tutti, ovvero Raffaella da Vicenza, che ha scritto Benedetta Parodi.
1: Brava.
0: E quindi si è aggiudicata la nostra maglietta. Radio Bella e Monella.

0: Tamo tamo Ivana Spagna, Nuzzle a chiudere questa nostra primissima ora insieme.
1: Come passa il tempo quando ti diverti, quando regali i gadget di Radio Bella e Monella. Chiudiamo così la nostra prima ora insieme, tra poco ritornano i titoli di Notizie Casuali.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: impossibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scaldarti, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 16 in punto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Radio Bella e Monella, traffico.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sull'A14 Bologna-Taranto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Traffico rallentato tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio A14-A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sulla A24 Roma-Teramo in direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio A24-A25 Torano-Pescara e Tagliacozzo per un veicolo in avaria. È tutto.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta Medioworld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. Medioworld.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Anna con White Girl Wasted su Radio Belle Morella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle 18 insieme a voi.
1: Ciao.
0: Quindi un'ora l'abbiamo accantonata, adesso ne rimangono solamente due. Apriamo la seconda ora con i nostri titoli di notizie casuali.
1: E quindi è già arrivata la nostra ruota della fortuna. Sapete come funziona? Noi giriamo, sbucherà un numero, quel numero è accostato a una news, anzi a un titolo, e noi vi leggiamo semplicemente il titolo, ok?
0: Solo il titolo.
1: Giriamo.
0: Giriamo. Attenzione.
1: Guarda che roba.
0: Attenzione. Concentrazione.
1: Achtung.
0: Oh.
1: Oh, numero
0: 4.
1: 4, beh, però. Numero.
0: Chiara Ferragni e José Hernández, inseparabili.
1: Ah, sì.
0: La vacanza Ibiza tra relax e cene low cost.
1: Come low cost? Ma dai.
0: È scritto qua. E tra virgolette, però.
1: Beh.
0: Quindi. Buon intenditore e poche parole.
1: Mi ha speso solo 7.000 euro.
0: Lo chef preferito del mio fidanzato.
1: Ecco, già questo low cost mi sa che sparisce. Lo chef preferito. Low cost vuol dire andarsi a prendere una pita dal paninaro aperto lì in fondo. Questo è low cost.
0: Magari okay. A Ibiza c'è il paninaro preferito, però comunque lo chef. Lui risulta come chef, capito?
1: Certo, no, ma ci sta, sempre nomenclatura.
0: Ecco perché low cost.
1: Low cost.
0: Tra virgolette.
1: Quanto costava, capito? Questo low cost? Abbiamo un'informazione?
0: No, mi dispiace perché bisognerebbe entrare nella.
1: Puoi chiamare Chiara? Un attimo che
0: no, se vuoi tu mi scrivi in privato, io ti giro il link e ti leggi la notizia. Allora non possiamo fare niente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene.
1: Un piccolo salto nel tempo, 2025, Olly con balorda nostalgia qui su Radio Pelle Monella. Stiamo leggendo i nostri titoli di notizie casuali, quelli che sbucano fuori dalla ruota della fortuna che abbiamo rubato a Gerrone Scotti.
2: Esatto, prima abbiamo parlato di Chiara Ferragni e José Hernández, adesso invece andiamo con il titolo number dos. Ci siamo?
1: Chi lo sa?
2: Andiamo, girato.
1: Ok.
2: Prego.
1: Attenzione.
2: Aspetta che deve girare ancora un altro paio di giri.
1: Bisogna dargli un altro giro.
2: Eccolo qua.
1: Okay. Oh,
2: eccoci qua.
1: Verde zero, prego.
2: Federica Pellegrini, la casa a Verona, la piscina privata, la cameretta di Matilde e Rachele. Il salone con divani e lampada ad arco.
1: Vabbè.
2: Pensa, i divani sono ad arco. Pensa che scomodi che stanno.
1: Lampada è ad arco.
2: Il salone con divani e lampada ad arco.
1: No,
2: quindi
1: la
2: tu
1: lampada,
2: mi metti tutto insieme.
1: Ma perdonami, è la lampada famosa, quella aesthetic che c'hai, questa.
2: Quella da Robin Hood.
1: No, quella che c'è l'arco, costa tipo 6.000 euro.
2: Vabbè, adesso non facciamo i conti in tasca.
1: Se l'hai presa quella originale, costa tantissimo. Se no, puoi trovarla tranquillamente a 5 euro. Guarda, il mio falegname con 30.000 lire te la fa comunque buona.
2: Credo che comunque, se vuoi, ti puoi trovare anche un divano ad arco. Non è che.
1: Ma il divano ad arco cos'è? Il divano ad arco.
2: Salutiamo, scusami, gli amici di Arco che ci stanno ascoltando.
1: Ah, c'è il paese Arco?
2: Sì, è sopra la punta del lago di Garda.
1: Hai capito?
2: C'è un posticino che si chiama Arco, molto delizioso, andatelo a visitare. Come tutta l'Italia, che è molto
1: bella. Certo,
2: bello,
1: c'è tutti, diciamo, quanti paesi, da Busta Arsizio.

questo momento, perché appunto giochiamo per due ingressi, se li porta a casa una persona, quindi poi hai anche l'arduo compito di scegliere chi portare. Per qualcuno immediato, per qualcun altro invece ci deve anche pensare, e così insomma ognuno ha i propri conti da fare. Cosa bisogna fare per vincere? Semplicissimo, basta inviare un messaggio al 393 7366 170 dicendo o scrivendo Oliero. Io ragazzi vi voglio mandare a fare questa esperienza col caldo che c'è, a me leggere grotta, fresco, paradiso in terra, io vi voglio proprio mandare, mi spiace averne solo due, potessi vi manderei veramente tutti quanti.

0: Città degli Angeli, anche per oggi abbiamo assegnato i voucher, insomma l'ingresso alle Grotte di Oliero, però sto aspettando risposta da chi si è aggiudicato la vittoria, ve lo dico, sono in attesa. Se poi non ricevo risposta devo riassegnare. In totale trasparenza, senti che roba. Dunque, vi dicevo ad inizio puntata, c'è un modo per rinfrescarsi che non è quello di avere il pinguino a casa, gli split, le cose. No, no, arriva dal Giappone il frigorifero per esseri umani. È un frigorifero, non saprei descriverlo in un altro modo. È una... la struttura è quella, ok? La forma è quella. Tu entri all'interno, si chiama Doyemon Box. Sembra una cabina doccia, stai dentro, invece di dell'acqua ti viene sparata addosso dell'aria gelida diretta verso testa, spalle, baby, one, two, three, testa, collo, spalle e schiena, che sono le zone dove si percepisce più rapidamente il sollievo dal caldo. In pochi minuti si arriva già ai 15 gradi. Però, cioè, signori, ci potrà essere una via di mezzo? Devo passare dai 40 ai 15? Mi devo pigliare coccolone per forza? Comunque, si consiglia una permanenza di 10 minuti, già arrivare massimo a 20, perché a 20 minuti si spegne da solo proprio per evitare che ci siano rischi di salute. Ora, il prezzo, tu dirai, perché dove me lo metto? Diciamo che non è pensato per le abitazioni private, però 1,5 milioni di yen... tasse escluse sono più o meno 9.000 euro, quindi ecco sì, non è un acquisto che fai a cuor leggero, però tutto sommato non è neanche così proibitivo. In questo momento in Giappone, siccome ci sono delle temperature peggio delle nostre, ok, hanno introdotto il termine kokushobi, ovvero caldo crudele, quando fa più di 40 gradi, hanno installato queste cabine per esempio presso il municipio di Mebashi, nella prefettura di Gunma, dove i cittadini possono utilizzarlo gratuitamente. C'hanno 20 minuti gratis, entri e ti fai una doccia di aria gelata. È il futuro, ragazzi, cioè anche senza Rocky ve lo dico, il Giappone vive nel futuro.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: tu ti immagini che io fra poco gioco di nuovo?
1: Lo so, è incredibile, anche oggi una generosità inaudita. Ma prima, un attimino di pubblicità. Poca, pochissima. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
12: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Vin.

0: ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: Ama Music Festival, ma oggi per un'altra data. Non abbiamo mai giocato per il 27 agosto, che è una data talmente particolare, c'è una line up talmente assurda che se tu me l'avessi detto 6 mesi fa ti avrei detto sì, impossibile, non ci credo, e invece è realtà, perché il 27 agosto ad Ama Music Festival a Romano De Zelino ci saranno Sarafine, i Blu Vertigo, tutti, ok? I Blu Vertigo e Tony Pitoni. Cioè, ragazzi, ma veramente il generatore automatico ha creato questa serata ai confini della realtà. C'è tantissima attesa, lo so che c'è molto fermento anche online. Io stasera vi do la possibilità di portarvi a casa un biglietto. Si tratta di un biglietto standard, quindi non quello con l'accesso al pit, ma in caso in loco si possono fare gli upgrade. E quindi calma e sangue freddo, come dice la canzone che sta per arrivare. Cosa bisogna fare per portarsi a casa questo biglietto? Beh, basta mandare un messaggio al 393-7366-170 scrivendomi i Pitoni di Tony, che è il contrario del no. Cioè, capito? Quel minimo di calma e di sangue freddo.

0: noi sì che abbiamo voglia di fare festa, ma soprattutto di andare agli eventi che sono già pronti e fatti, quelli di Radio Belle Monella. Vi ricordo l'appuntamento di domani con la notte tutta da cantare a Jesolo Lido in Piazza Aurora dalle 21, ingresso gratuito, e sul palco troverete Benji e Fede, Merck e Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind Sonico, Petrescu, alla condizione Monica Morgan, il DJ set è quello di Thomas Menegazzi e nel backstage Elisa, pronta ad intervistare tutti, non se ne va a scappare neanche uno. Poi va aperto, arriviamo noi randomici, come quando giochi coi videogiochi, no? Se devi sbloccare il personaggio, ecco, ti dico che ci sono dei personaggi da sbloccare, perché alcuni di noi di Radio Belle Monella appariranno in serata magicamente. Ti ricordo anche del prossimo appuntamento, quello di sabato 22 agosto dalle 21, gli anni alla Sagra di San Sebastiano, Colle Umberto, provincia di Treviso. Questa volta sul palco Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea.
1: Radio Bella e Monella.

0: si muove, si muove, si muove anche Roby Borillo, perché quando è il momento dei belli di gruppo non riesce a star fermo, e allora diamogli la linea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Su e giù per l'Italia, sono Roby Borillo dello Slocos. Ieri eravamo a Rimini, oggi siamo comodi, siamo in provincia di Palermo. Mamma mia, siamo a Partinico per l'esattezza. Grande concerto questa sera, non ci fermiamo mai. Su e giù per l'Italia, meno male che siamo giovani. Magari. Che dici, De Luca, nostro regista, cosa ci proponi oggi per quanto riguarda quei bottoncini da premere e fare ascoltare delle canzoni? Allora, ascolteremo Mon Amour di Annalisa, che è stato veramente un tormentone di qualche anno fa, storico, mitico, che rimarrà probabilmente negli annali, come del resto rimarrà negli annali quella canzone del 1979, quindi andiamo molto dietro nel tempo, di Umberto Balsamo, che si chiama Balla per me, balla balla, tutta la notte sei bella. Allora balla su Bella e Monella con i belli di gruppo, con sottoscritto Roberto Boribello. Più belli di così, vamonos!

0: Mon amour, no, no, sto cantando Mon amour di quell'altro che era Gigi D'Alessio, ho fatto un po' di confusione, dai, dai, ci sta, ci sta, ci sta. E Roby Borillo si concentra da voi, belli, puntuali, torneranno domani, domani, boh, torniamo in continente, dai, vediamo cosa succede. Ciao, ciao!
1: I belli di gruppo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Domani sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Domani sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Radio Bella e Monella.
9: Io sono magico, italico, romantico.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, 19 un minuto.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buonasera da Umberto Cascone. C'è l'intesa tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è Teheran nelle ore in cui fonti qatarine e americane danno per imminente anche un'intesa con Washington. Gli Ayatollah però smentiscono e rilanciano stretto ancora insicuro per colpa degli Stati Uniti. Sarebbe stato un raptus di follia a scatenare la furia di una 47enne che a Londra ha ferito 4 uomini a colpi di forbice. Secondo la polizia che l'ha arrestata, la donna soffrirebbe di problemi mentali, esclusa dunque la pista terroristica. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in sede europea. Come comunicato dal ministro Giorgetti, l'Italia chiederà di poter aumentare le spese per l'energia dello 0,6% del PIL, su dello 0,9% anche gli investimenti in difesa. A Ciaramiti, in provincia di Vibo Valentia, il corpo di un 81enne è stato trovato carbonizzato in un'auto. La vettura, di proprietà del figlio 45enne della vittima, era in un campo. L'anziano risulta incensurato, i carabinieri non escludono alcuna pista. Furia di Trump contro Abdul El-Sayed, che alle midterm sarà il candidato democratico del Michigan al Senato. È un comunista perdente che odia gli ebrei e Israele, dice il presidente, ma il neonominato smorza i toni della campagna elettorale e si impegna, se eletto, a difendere tutti i cittadini. Europei di nuoto, dopo l'oro nella 10 km, Taddeucci si prende anche la prima posizione nella 5 km femminile. Dietro di lei bronzo per Pozzobon, stesso risultato per Paltrinieri nella gara maschile. Terza posizione anche per la squadra donne nel sincro acrobatico. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo!
13: ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti puglia.
14: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
18: Bella e Monella, tutta da...

0: Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone che però non è l'ultima, perché abbiamo un'altra ora insieme. Sono Greta, siete su Radio Bella Monella e andiamo un po' a spettegulare. Io riprendo in mano uno dei personaggi di Temptation Island perché ci sono state delle indagini, mettiamola così. Avete presente Giovanni, quello che vende le brioche col carretto? Sbambai! Filippo Sbambai, lui che vende le brioche. Sul suo carretto ha il logo di un marchio a cui non faremo pubblicità, quelli che fanno la crema alla nocciola. Ok? Ci siamo capiti. E quindi c'è chi si è chiesto: ma lui il permesso di usare quel marchio ce l'ha o non ce l'ha? È una domanda legittima, devo dire, me l'ero chiesto anch'io, ho detto, cavolo, con il logo così gigante sembra quasi che sia un loro dipendente. È stato Gabriele Parpiglia a chiederselo, a contattare il marchio, ha voluto capirne di più. E la risposta del marchio è stata: un'attività commerciale può usare il marchio solo per spiegare come viene usato il prodotto, cioè se lo metti in una ricetta, in un dolce da vendere. Non è quindi vietato in assoluto, va fatto con giudizio e nel rispetto delle regole. Quindi, in questo caso, per spiegarti che le brioche le riempie con quella crema lì, allora è giusto. Certo, il marchio è grande quanto il carretto, ma va bene così. Tra l'altro sono usciti anche degli scatti. Si è incontrato con Steven Basalari, che se non bazzichi dai social mi stai dicendo chi cacchio è. È un tizio che investe su attività altrui, quindi probabilmente investirà, non lo so, raddoppierà nei carretti, diventerà un negozio. Sarà molto interessante scoprirlo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

Ali che ti dice io voglio solo stare chill, ed è la stessa cosa che voleva Christian Hogg. E dirai chi è? Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, il modello che è stato paparazzato in barca con Pedro Pascal. Lui voleva stare nel chill, tant'è che adesso ha detto devo mettere i puntini sulle i, perché voi state manipolando la realtà. Christian, io non ho fatto proprio un bel niente, semplicemente loro due non è che fossero da soli in barca, erano con degli amici, erano con altre persone e c'erano anche loro. Quindi ha detto sono stati pubblicati questi scatti, però non dovrei neanche spiegarmi, ho deciso di parlare perché state manipolando, raccontando qualcosa che non è vero. Io non sono gay e nemmeno mi vendo, sono solo stato accolto su questa barca come un amico, cioè da molti anni. Quindi è un peccato vedere con quanta rapidità tutti saltino alle conclusioni. Non potrebbe esserci niente di più lontano dalla verità. E prima i due calciatori che si fanno la vacanza, si danno un abbraccio e mamma mia. Cioè ragazzi, può esistere anche l'amicizia tra due uomini, tra due donne, cioè, ma esiste, lui ce l'ha ricordato.

0: Angeles. E a proposito di Los Angeles, andiamo proprio da chi ci abita da quelle parti, ovvero tra i tanti, Britney Spears, perché per tanti anni, sappiamo, ha avuto, ecco, degli anni travagliati e anche il rapporto con i figli ne ha inevitabilmente risentito. Adesso lo ha recuperato, in particolare con Jaden, che è il minore, sembra essere proprio bella stretta, bella legata. Lui sembra anche aver ereditato da lei la passione per la musica, ha detto che sua mamma è sicuramente una fonte di ispirazione, ma anche Michael Jackson pare sia pronto a lavorare anche con il manager di lei. Insomma, essendo un ragazzo giovane, cosa fa? Usa i social e in una delle dirette ha smentito diverse teorie del complotto che riguardano la mamma, tipo: io non la sapevo questa, c'è chi dice che Britney sia stata clonata. Sapevo di Avril Lavigne, non sapevo di Britney, francamente. Comunque, ecco, ci ha tenuto a smentire il tutto e a dire che no, cioè sua mamma sta bene, loro stanno bene, tutti stanno bene. E allora, se tutti stanno bene, che cacchio hai fatto 2 ore di diretta, Jaden? Cioè, trova qualcos'altro di cui parlare.
1: Radio Bella e Monella.

0: E se torni al tuo paese vuol dire che Radio Belle Monella ti farà compagnia e sarà il tuo sottofondo musicale. Intanto un attimino di pubblicità e poi si continua a stare in compagnia. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
6: Caraffe di Monico, la spiaggia ed il mare.
5: Domani sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Domani sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Yanni su Bella e Monente.
1: Yanni Show Version, le magiche manine di Matteo Monti. Questa sera ci hanno proposto Paola Turci con Fammi battere il cuore, San Giovanni con Farfalle e in apertura Angelina Mango, La noia, che da queste parti non sappiamo neanche cosa sia.
0: Bella e Monella.
1: Non potrebbe essere diversamente, anche perché io mi sono imbattuta in una notizia che devo dire mi ha lasciata un po' perplessa. La prendo molto con le pinze, perché il settimanale nuovo svela in anteprima il cast del Grande Fratello VIP. Ma ci sono dei nomi che sono talmente campati in aria che dici non posso credere che sia realtà. No, non può essere così, perché viene menzionato Gabriel Garco. Ora, niente impossibile, per carità, ma in diverse interviste ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di varcare la porta rossa, quindi sembra veramente bislacco trovare il nome di Gabriel Garco tra i papabili. Già più plausibile potrebbe essere la presenza di Sylvie Lubamba, anche quella di Justin Matera, perché no? Però forse il nome che più mi lascia così piacevolmente sorpresa è quello di Aldo Baglio, che è Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Non lo so, qualora fosse vero sarebbe semplicemente stupendo, cioè sarebbe la garanzia di poter ridere. Quindi staremo a vedere. Io ve lo dico, ho anche detto la fonte, il settimanale nuovo, se è vero gli stringiamo la mano, se non è vero basta, non leggo più, cosa ti devo dire?

di un'opportunità imperdibile, perché dopo il sold out della nostra crociera sono disponibili le ultime due cabine esterne con balcone e sono disponibili in esclusiva per voi. Si parte dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo e Napoli. Una settimana di vacanza insieme agli speaker di Radio Belle Monella e agli spettacoli con Drupi, Los Locos e tanti altri artisti. La quota è di 1.465 euro a persona e comprende cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Le cabine disponibili sono poche, ne sono rimaste due, quindi e bisogna affrettarsi. La direzione tecnica è affidata a Prima Rete Viaggi e Vacanze. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare in orario d'ufficio lo 0423 7367. Radio Bella e Monella.

questo sole pieno di calore, baila morena, potrebbe dire Zucchero. È arrivato il momento di salutarci. Ci si ritrova anche domani dalle 18 alle 20. Nel frattempo vi auguro una buona serata.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella.
2: Sulla luna.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 20.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella.

Bei tempi quando Tommaso Paradiso era in gruppo con i dei giornalisti. Tanti rimpiangono questa band che si è lasciata. Però vabbè, tanta buona fortuna al nostro Tommy Paradise. Non perdiamo tempo, articolo 31, Fabri Fibra, Rocco Hunt, tutti insieme per Peyote e dopo Carl Brave insieme a Sara Toscano.

tutti in queste settimane, nell'ultimo mese, vi stiamo mandando ovunque e voi rispondete comunque sempre presenti, anche con i ringraziamenti giusti e doverosi, al 393 736 6170. Concerti anche di un sacco di gente che troviamo e poi ascoltiamo su Bella Disco, quindi ragazzi vi ricordo pronti operativi anche sui nostri social e poi ovviamente durante le nostre dirette on air, come dicono quelli della radio.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
12: Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Domani sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Domani sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella. Suona.

0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Domani sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Domani sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila. Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
4: Oh, Obi, tutto è possibile.
5: Bella e Monella, tutto.

0: Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: più bella al Monello.
1: Tutta da cantare.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 04 423 73 66 12.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
0: Bella e Monella, tutta la campagna.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Su e giù per l'Italia, sono Roby Borillo di Los Locos. Ieri eravamo a Rimini, oggi siamo comodi, siamo in provincia di Palermo. Mamma mia, siamo a Partinico per l'esattezza. Grande concerto questa sera, non ci fermiamo mai. Su e giù per l'Italia, meno male che siamo giovani. Magari. Che dici De Luca, nostro regista, cosa ci proponi oggi per quanto riguarda quei bottoncini da premere e fare ascoltare delle canzoni? Allora, ascolteremo Mon Amour di Annalisa, che è stato veramente un tormentone di qualche anno fa, storico, mitico, che rimarrà probabilmente negli annali, come del resto rimarrà negli annali quella canzone del 1979, quindi andiamo molto dietro nel tempo, di Umberto Balsamo, che si chiama Balla per me, balla balla, tutta la notte sei bella. Allora balla su Bella e Monella con i belli di gruppo, con sottoscritto Roberto Boribello. Più belli di così, vamonos!

0: Mon Amour. No, quel, no, sto cantando Mon Amour di quell'altro che era Gigi D'Alessio, ho fatto un po' di confusione, dai dai, ci sta, ci sta, ci sta. E Roby Borillo si concentra da voi, belli, puntuali, torneranno domani, domani boh, torniamo in continente, dai, vediamo cosa succede. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Natale da cantare.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.